Gian in prigione sognava le lepri che fuggono sul terriccio invernale, nella nebbia d'inverno l'uomo vive tra muri di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane, in un pezzo di pane.

dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo, gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri.

sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia, non sa che di nebbia.

li vede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde da un fischio la cania e compare la lepre.